0: Zeit. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

per te. E se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.